0: Scusi, il suo aveva la macchina per il fuori del contrafile per fare accesi la capota. La macchina appena aperta lo scotto con le gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa! Scu, ah!

0: scusi, la sua è una macchina per il fuori del contrafile per fare accesi la cappotta. La macchina la bella aperta di un scotolo con le gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!
0: Se la spostava la macchina,